0: 97.6 FM à Marseille.
1: À Marseille. Wow, wow. Ho bisogno di uno stasso, eh? Arrivo di completo, mami. Candela. Yeah, yo, gangsta. Yeah. Mami, ho